0: Deva chi
1: c'è?
2: Se di plan paguana chi c'è?
1: Chi ha? A chi ha satta guru c'erano melaki?